già stato scritto. Se davvero esiste, questo Dio ha fallito. Ogni parola pronunciata sarà lo specchio del tuo dolore.

0: Grana! Vem!
1: Cante com a Morcegão FM!
2: A música? A música?
3: Sim.
2: Ah, questa vuoi sentire?
3: No!
2: Non ti piace questa, papà? Eh? No! E questa? Come no? Ma come no questa? E questa? Il per tre? Per tre? No! E che musica vuoi sentire, papà?
3: I baby!
2: I Zeppelin? Mannaggia, ma perché dobbiamo sempre sentire i Zeppelin?